volevo sempre scherzare con l'amor, e come farfalla svolazzavo in mezzo ai fior, ma da qualche giorno ahimè non so più trovare quella mia felicità, ho perduto tutta, tutta la mia libertà, finalmente sai il perché. Ho messo il cuore nei pacchetti.

Mi ero già dimenticato che spavento col passato, che paura, che emozione. Cion cion cioni, che emozione. Ah, vi voglio fare strabiliare. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6x6, 6x4, 6x100 fa 600, 6x1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione. Quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: ti voglio fare strabiliar. Oh, nemmeno il professor mi batterà, 6 per 6.
1: Bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo Pippo!
0: 6% fa 600, 7 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!

come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in cielo parla al mio cuore, ogni stella in cielo

altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai, con voluttà, son birichine.

rosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, com'è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettar, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovar, aspettare e